Continuo con questo gruppo. Resumita legge, cosa sono tutto peso, faccio che c'è luce, like come on TV, come on the ocean, make it, e con smoke, she lasts enough to me, sai che

Aleppo, Foggia, Fenice, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce, ogni dioce